0: ragazze, le signore,
1: le basta, basta, non parlate, ma lo serve, non gridate, maledetti, andate via,
2: maledetti,
1: oh, canaria, via di qua,
2: tutti piazza in viaggio, tutti piazza in viaggio, posti rati, posti rati.

0: gente indiscreta.
1: Ha quasi con quel chiasso importuno tutto quanto il quartier han risvegliato, al fin sono partiti.
0: Chi è mai quest'importuno? Lasciamolo passar. Sotto quell'archi non veduto, vedrò quanto bisogna. Ugio!

Son qua, Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Ando prontissimo, so come il fulmine, sole fa quattum della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verito. Lorolelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelorelor

Che bella vita, faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si è a casa, in Siviglia una ragazza, a me la vedo bello, ricorre bel marito, io con la scusa del petini di giorno, della chitarra col favor della notte, a tutti onestamente, non può per dir, ma da

0: adesso oppure mi inganno.
1: Chi sarà mai costui?
0: Oh, è lui senz'altro, Figaro!
1: E mio padrone? Oh, chi vago, eccellenza!
0: Zitto, zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, devo farmi conoscere. Per questo le mie gran ragioni.
1: Intendo, intendo, la lascia libertà!
0: No!
1: Che serve?
0: No, dico, resta qua, e forse i disegni miei e non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Potere del mondo, ti veggo grasso e tondo.
1: La mia...

0: te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla, figlia d'un certo medico Barbogio, che qua da pochi dì s'è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti, e qua men venni, e qui la notte il giorno passo girando a quei balconi intorno.
1: A quei balconi un medico o cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il goccio è cascato.
0: Ma come?
1: Certo, là dentro io son barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, ospiziale, no, veterinario, il faccender di casa.
0: Ma oh, che sorte!
1: Non basta, la ragazza figlia non è del medico.
0: Certo.
1: È soltanto la...

0: vita, mio nome, mio tesoro, vi veggo al fine, al fine.
1: Oh, che vergogna, vorrei dargli il biglietto.
2: Ebbene, ragazza, il tempo è buono. Cos'è quella scarsa?
1: Niente, niente, signore. Son le parole dell'aria, dell'inutile precauzione.
0: Ma brava, dell'inutile precauzione. Che furbo!
2: Cos'è questa inutile precauzione?
1: Oh, bella, è il titolo del nuovo dramma in musica.
2: Un dramma? Bella cosa. Sarà il solito un dramma semiserio, un lungo, malinconico, noioso, poetico strambotto, barbaro gusto, seccolo corrotto.
1: Oh, me meschina, l'aria m'è caduta, raccoglietelo presto.
2: Vado, vado.
0: Psst, psst, t'ho inteso.
1: Presto.
0: Non temete.
2: Sun qua, dov'è?
1: Oh, il vento l'ha portata via, guardate.
2: Io non la vedo. Signorina, non vorrei. Cospetto, costei m'avete preso. In casa, animo su.

0: Povera disgraziata! Il suo stato infelice sempre più mi interessa. Presto, presto, vediamo cosa scrive. Appunto, leggi.
1: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposta a fare per rompere le sue catene, la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, le romperà. Su di me un po', coccherazza d'uomo, e questo suo tutore
2: è un vecchio indemoniato, avaro, sospettoso, brontolone, avrà cent'anni indosso e vuol fare galante. Indovinate, per mangiare a Rosina tutta l'eredità, si è fito in capo di volerla sposare.
0: No.
2: Aiuto!
0: Che?
2: S'apre la porta.
3: Fra momenti io torno, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dent'oggi finir va quest'affare.
0: Dent'oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
2: È un solenne imbroglion di matrimoni, un colo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già il maestro di musica.

0: in una canzonetta così alla buona, il tutto spiegata le signor.
1: Una canzone?
0: Certo, ecco la chitarra, presto andiamo.
1: Ma io?

0: Oh cielo! Nella stanza convien dir che qualcuno è entrato, sio, e l'ho si ritirata.
1: Ah, cospetone! Io già deliro, avampo! Oh, ad ogni costo vederla io voglio, vuoi parlarle! Ma tu mi devi aiutare!
0: Che furia, sì, vi aiuterò!
1: Da bravo! Entro oggi vuoi che tu mi introduca in quella casa? Dimmi come farai! Via del tuo spirito, vediam qualche prodezza!
0: Del mio spirito bene vedrò, ma in oggi...
1: via, ti intendo, va là non dubitar, di tue fatiche largo compenso avrai.
0: Tover!
1: Parola!
0: E dunque orro a discrezione.
1: Oro a bizzeffe, animo, via.
0: Son pronto! Oh, non sapete i simpatici effetti prodigiosi che da pagare, signor signore...
1: Lindo.

0: Bella voce, bravissima.
1: Oh, mille grazie.
2: Certo, bella voce, ma quest'aria, cospetto, è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa. Ah, quanto per esempio cantava Cafariello quell'aria portentosa. Sentite, Don Alonso, ecco.

0: letto. Bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli, bugli. Bravo, signor barbiere, ma bravo!
1: Niente affatto, scusi, son debolezze.
0: E ben, guidone, che vieni a fare?
1: Oh, bella, vengo a farvi la barba, oggi vi tocca.
0: Oggi non voglio.
1: Oggi non vol, dimani non potrò io.
0: Perché?
1: Perché ha da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento. Barba e testa, alla marchesa Andronica, il biondo parrucchinco e marrone, al cutino Bombe, il ciuffo campanile, purgate l'avvocato Bernardone, che risa malò di indigestione. E poi, che serve? Domani non posso.
0: Che serve? A modo suo, vedi che fantasia. Va in camera a pigliar la biancheria. No, vado io stesso.
1: Ah, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo, dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova.
0: Ah, son pur buono a lasciar qua quel diavolo di barbiere. Animo, va tu stesso. Passato il corridor sopra l'armadio, il tutto troverai. Vada, non toccar nulla.
1: Non son matto. Allegri, vado e torno. Il colpo è fatto.
3: Don Alonso. Don Alonso.
0: È quel bricon che al conte ha portato il biglietto di Rosina.
3: Mi sembra un imbroglio di prima sfera.
0: A me non me lo ficca.
4: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Disgraziato me!
3: A quel Figaro è un grand'uomo. Ora che siamo soli, ditemi, oh cara, il vostro...

0: Ma Don Bartolo, spiegatevi.
1: Ehi, dottore, una parola. Ehi, dottore, una parola. Don Basilio, son da voi. Ascoltate un poco qua. Son da voi.

0: Dunque voi, Don Alonso, non conoscete affatto, affatto, certo, il conte lo mandò. Qualche gran tradimento si prepara.
1: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte, il conte.
1: La borsa parla chiaro.
0: Sia chi si vuole, amico dal lontano, può in questo punto andare. In questa sera stipular di mie nozze, io vo il contratto.
1: Il notar, siete matto? Piove a torrenti, e poi questa sera il notaro impegnato con Figaro, il barbiere marita sua nipote.
0: Una nipote? Che nipote? Il barbiere non ha nipoti. A qui v'è qualche imbroglio. Questa notte i bricconi me la volevano far. Presto il notaro qua venga sull'istante. Ecco la chiave del portone, andate presto, per carità.
1: Non temete, in due salti io torno qua.
0: Per forza o per amore, Rosina avrà da cedere. Cospetto, mi viene un'altra idea. Questo biglietto che scrisse la ragazza ad Almaviva potria servir. Che colpo da maestro! Don Alonso il briccone, senza volerlo, mi die l'armi in mano. Ehi, Rosina, Rosina, avanti, avanti. Del vostro amante io vivo dar novella, povera sciagurata. Del vostro amor sappiate, lei si fa gioco, insendo un altro amante, ecco la prova.
2: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Don Alonso e il barbiere congiuran contro voi, non vi fidate. Nelle braccia del conte d'Almaviva vi vogliono condurre.
2: Il brocio è un altro che mai sento. Alindoro, oh traditore, ah sì, vendetta, e vegga, vegga quel empio chi è Rosina. Udite, a mezzanotte qui sarà l'indegno con Figaro il barbier. Con lui fuggire per sposarlo io voleva.
0: Oh, scellerati, coro sbarrar la porta.
2: Ah, mio signore, entran per la finestra. Hanno la chiave.
0: Non mi muovo di qui. Ma, e se fossero armati? Figlia mia, facciam così. Chiuditi a chiave in camera. Io vo a chiamar la forza. Dirò che son due ladri, e come tali, corpo di Bacco. Dovremo da vedere. Filia, chiuditi presto.